0: veramente peccato.
1: Contenuto entro qui.
0: Guardi, vedo qui che abbiamo anche 4 giorni. Vede una serie di e nonostante invece vuole andare e partire per
1: sette e mezza per un